voi. Allora sia in me già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma todo passa, todo